0: sugaru jeb do fo kan kala ja do juro ni sembe fo
1: ala ina tulle sono
0: wi am tulle sono kan ko dembo kumbo yo siftura hen jom suru mum kan do so
1: mel
0: nebe nebe hen gi gitali

farla in buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, farò come mangiare, cardo ci viene a giocare.

Maria si bai ma ci tu bai ndey so yaay ndey yaay ko ta si bai ma ci ngondam sey so sala ma ne mar amadu so sala ma ne mar baba so tude ne ci mal jarban joy na wet aljabu ma ci gen bakka daduma ci gen.

0: hablando. Yoriale, abubuyale, amaisayale, yande kumachonya kumabale loro bubu mokhtar.
1: Wow.

chayde chukki baawe ngaki cilubaji chukki gelo de cheri bo dum en gulli dewi di roore mutumaaje chaptale bu muji pe jemira gine balon fonde ta chaaji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki magaga beeli di re siki ma mbien jaw beeli ta de naare bununa sila muru beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal esemban kundum kefwan ya bani gulumbol ndur na kundire asaman kerle chekat nudi ndeji gulaji e chodi chekat nudi telbi kolo horgol badi teloitu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo